Paolo come, eh? Ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma parla, ma par

0: protest apnée.
1: Il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il